0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema l'universo è femmina. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. In Italia il film campione di incassi del 2024 è Diamanti, che segna il ritorno di Ferzan Opsetek con un racconto intimo ed emozionante. Un film diverso da quelli a cui Opsetek ci ha abituato. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne, ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista, quello del costume. Tutto si svolge in una sartoria dove il lavoro frenetico si intreccia alle storie delle donne, tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili. Realtà e finzione si fondono, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi. Accompagnano il film le musiche scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La canzone tema del film, inclusa nei titoli di coda, è Diamanti, scritta e interpretata da Giorgia.

Questa è Chuck si canta su Radio Animati e questa era Diamanti dalla voce di Giorgia, che torna a collaborare con Fersan Obstetek a 21 anni di distanza dalla finestra di fronte. La canzone Diamanti ha avuto una nomination ai David di Donatello. Ma non abbiamo parlato del cast straordinario di attrici muse di questo film. Tra le tante, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Nicole Grimaldo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier e Milena Vukotic. Le piccole parti degli uomini hanno impegnato Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Edoardo Purgatori, oltre a Fersan Obstetek, che interpreta se stesso. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. One.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a piedi sciolti. Ben trovati da Gianluca. Footloose è una commedia musicale del 1984 diretta da Herbert Ross, che tanto successo ha ottenuto in tutto il mondo. Interpretata da Kevin Bacon e Sarah Jessica Parker, è la storia di Ren, adolescente che dalla città si trasferisce in una cittadina del Mississippi, scontrandosi da subito con una parte degli abitanti e le severe regole del posto, istituite dopo la morte di due ragazzi mentre rientravano da un concerto. Tra questi c'era il figlio del reverendo, mentre la figlia, Ariel, si innamora proprio di Ren. La colonna sonora del film è composta da una compilation di brani di artisti vari. I più famosi sono Almost Paradise di Mike Reno, Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler e ben due brani candidati all'Oscar come miglior canzone. Cominciamo da Let's Hear for the Boys di Dennis Williams.

Footloose, il brano che dà il titolo al film di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se volete ascoltare e ricordare altre colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre sorprese.

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo.

Nella notte dei tempi, ai confini più remoti dell'universo, nacque una leggenda. La leggenda di Voltron. Robot dai grandi poteri, amato dai buoni, temuto dai malvagi. La leggenda di Voltron crebbe e con essa la pace si diffuse nella galassia. Un giorno però il perfido principe Lothar fuggì dalla sua prigione nello spazio profondo. Egli strinse un'alleanza segreta con Agar, signora della magia oscura. Insieme, essi risvegliarono terribili forze che portavano paura e distruzione, e nuovi pericoli minacciarono l'universo. C'era nuovamente bisogno di Voltron. Questa è la storia di una superforza di esploratori spaziali a cui le più alte autorità dell'Alleanza Galattica affidarono una missione di vitale importanza: riportare in azione Voltron. Ecco le nuove avventure di Voltron, leggendario robot.

0: grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le cantate ancora.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1969, il modello australiano George Lazenby diventa il nuovo 007 in Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Louis Armstrong canta We Have All the Time in the World.

Siete su Radio Animati e questo era Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, da agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Voliamo invece nel 2012 e Daniel Craig interpreta Skyfall, la voce di Adele accompagna

Adele con Skyfall, film della saga di James Bond del 2012 che chiude questo appuntamento con Chuck Si Canta. Vi aspetto con i vostri suggerimenti alla mail gianluca@radioanimati.it per cantare insieme la prossima colonna sonora.

Ciao a tutti amici, sono Ricky Belloni dei Trolls e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animale.

0: sono principe di Scozia,
1: ammazza
0: e barone di Dalmazia,
1: ammazza
0: di Galizia e di Croazia,
1: ammazza
0: viceré di Bogotà, ciambellano di Minorca,
1: urca, urca
0: della mezza luna turca,
1: urca, urca.

0: that day is gone.
1: Fresca l'estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle Coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto.
1: Sì? Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Sylvain Les Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Mi chiamo Roberto Buschenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Dugan e voglio ganga Laura.
1: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu. Déjà-vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
4: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
5: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, signorina?
6: Niente, guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
6: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti, complimenti signorina, mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu. Déjà vu.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La colazione?
2: No, no, preferisco Kinder Colazione Più.
3: Anche Isabella ha cambiato idea.
2: Zitto tu, e passamene una.
4: Beh, si è decisa anche lei a far colazione in modo più completo.
3: Con più gusto.
4: E con più cereali.
5: Ben 5.
2: E anche più morbido.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quante storie e grandi magazzini. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Grandi magazzini, film del 1986 diretto da Castellano e Pipolo, racconta le storie di una serie di personaggi che lavorano all'interno di un grande store. Tra questi c'è Evaristo Mazzetti, Enrico Montesano, che si occupa solitamente delle pulizie, ma che un giorno, per fare un favore al suo amico De Rossi, interpretato da Massimo Ciavarro, acconsente a sostituirlo come venditore nel settore bagni. Quello che non sa è che l'uomo che deve rimpiazzare ha un grosso debito con un esattore senza scrupoli. In realtà non è l'unico segreto che ha il giovane figlio del proprietario dei grandi magazzini. L'equivoco ovviamente non si fa attendere, si complica quando la moglie del capo del personale dice al marito che il povero Evaristo è in realtà il figlio del proprietario, dando il via a tutta una serie di esilaranti malintesi. Fanno da contorno altre storie, come quella di Nicola, interpretato da Lino Banfi, un mendicante disabile che nonostante tutto sorride alla vita, o come quella di un commesso innamorato di Ornella Muti, che su consiglio dell'attrice tornerà con la ex fidanzata, guarda caso identica alla Muti. Nel cast voluminoso ci sono anche Nino Manfredi, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Cristian De Sica, Massimo Boldi, Laura Antonelli, Michele Placido, Alessandro Haber, Eder Parisi, Leo Gullotta, Massimo Ciavarro, Teo Teocoli, Riccardo Rossi, Sabrina Salerno, Eva Grimaldi, Francesca Dell'Era, Gigi Reder e tanti altri. La canzone del film è corale ed è stata scritta da Detto Mariano.
2: Vuoi comprare?

grandi magazzini dal film omonimo in questa puntata di Chuck si canta su Radio Animati. Nella sigla finale i 12 attori cantano contemporaneamente. Le riprese sono state girate a pezzi con ognuno dei 12 attori che cantava la sua parte davanti ad un pannello grigio per poi essere messi assieme. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare. Gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
1: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in camp-

0: draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru!
1: Se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

0: State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987 o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.
1: Radio Animati, cover d'autore.

signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Walkie Race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Walkie Race. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Rufkut lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo un'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, sulla sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzop, la affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la macigno mobile dei fratelli Slang, Rock e Gravel. Quindi il diabolico coupé di Big Gruesome. Alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke e Blubber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dell'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa il fedele Matt Lee, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via! Ma che succede? I piloti non si muovono! È un infame trucco di Dick Dastardly, che però ingrana la marcia indietro. In questo momento sono partiti! Inizia l'avventura del Walkie Race!

0: Ladies and gentlemen, questa sera per voi due presentatori d'eccezione.
1: Uno, Lucano, arrivato con 3 ore di ritardo.
2: Ed una svizzera, arrivata 3 giorni prima.
0: Solo per voi, meraviglioso pubblico di Zenig,
1: Mr.

Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: vuelta en la estase di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.
2: Super

déjà vu. I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato. Dice

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Tutto il mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera i continui disastri che affliggono il nostro pianeta. Invia 5 anelli magici alla ricerca di 5 ragazzi speciali. Tuani, dall'Africa, con il potere della Terra. Dal Nord America, Wheeler, con il potere del fuoco. Dall'Europa orientale, Linka, con il potere del vento. Dall'Asia, Ghi, con il potere dell'acqua. E dal Sud America, Mati, con il potere del cuore. Dall'unione dei loro poteri prende vita il più grande difensore della Terra, Capitan Planet! Dipende solo da voi!

E buona domenica a tutti! Siamo arrivati al 19 di luglio, 15ª puntata. Ammappalo! Già quante puntate dal 21 di giugno, da quando è iniziata ufficialmente l'estate 2026, e staremo insieme fino alle 11.30 con la vostra musica. Sì, con le vostre richieste al 342-523-9246, tasto verde dell'app di Radio Animati. Ringrazio anche tutti coloro che venerdì sera alle 21.30 erano collegati, eravate tantissimi, e con la sorpresa di avere Chiara degli Otaku con me a condurre la trasmissione. Bene, bene, bene, ci sono sempre sorprese. Voi seguiteci, mi raccomando, seguite il nostro sito e seguite il nostro canale Telegram. Non mi mandate i messaggini: ma quando c'è Select? Ma quando c'è Select Estate? Ma quando c'è Select Estate? Ma quando c'è Select Estate? Insomma, abbiamo questi due mezzi sempre a vostra disposizione. Ecco, lo so che per voi è molto più facile mandare messaggino, ma non vi possiamo rispondere sempre. Lì invece potete essere sempre aggiornati 24 ore su 24. E allora iniziamo così. È proprio Elisa a richiederci il primo pezzo di questa domenica.

con Elisa e con Riccardo Zara e le Mele Verdi e Bubinda. Dal 1978, Radio Animati, un mondo di sigle TV con Select Estate in tanti tanti appuntamenti che potete scoprire direttamente dal nostro sito o seguendo il nostro canale Telegram. E insomma, veramente ci sono tanti appuntamenti, e se poi farò il conto, mi so che per Select Estate faccio più trasmissioni di quelle classiche che durante, insomma, l'autunno, inverno, ecco, facciamo nella nostra programmazione. Fino al 15 di agosto, fino al 15 di agosto, gran finale il 15 di agosto per questa stagione 2026 estiva, e poi ci ritroveremo a settembre con le nuove puntate. Andiamo con Antonio, perché lui si ricorda molto bene questa sigla di Augusto Martelli, una delle tante di Augusto Martelli, 1985, Viva le donne!

in particolare Antonio ci ha richiesto Augusto Martelli con Viva le donne, le 10:09. Buona domenica a tutti, ben arrivati. Select Estate era il 1985. Ci spostiamo ancora a sud dell'Italia e dove ci porta la prossima richiesta? Se la trovo. Ah, Lecce! Martina, non ti trovavo più, Martina, ciao! Buongiorno, buongiorno. Lei invece un anno dopo, guarda, un anno dopo dell'uscita di Viva le donne, nell'86, Lovely Sara era la sigla iniziale e finale proprio della serie di Lovely Sara. Fate la vostra richiesta fino alle 11:30, questa ora e mezza, insieme, in questa domenica mattina. Siete già svegli o ancora lì sonnecchianti?

vedi, vedi, vedi. Salutiamo anche tutti coloro che stanno lavorando in questo weekend di luglio molto, molto intenso. Anche nelle ultime ore, anche con pioggia grandine, ho visto delle cose, insomma, che purtroppo quando fa troppo caldo arriva anche un temporale, una pioggia e una cascata di grandine che, mamma mia, guarda, vero? Va bene. Andiamo avanti, occupiamoci delle sigle, va, che siamo nella radio ufficiale nel mondo delle sigle TV e colonne sonore. Il prossimo è Alberto e ritorniamo a nord e lo facciamo direttamente da Milano, perché i Super Robot arrivano con il 1981. Uffa il diavolo! Ciao Alberto, buona domenica anche a te. Lui si dà al giardinaggio nel suo balcone con i fiori, che insomma con tutto quello che ci riserva da lassù, chissà come sono.

A Milano salutiamo Alberto, buona domenica a tutti, le 10:17. Io sono Pellegrino, questa è Radio Animati e fino alle 11:30 questa quindicesima puntata di Select Estate. Era il 1981. Adesso andiamo al cinema, arriva un draghino. E salutiamo da Venezia Fiorenza, che vuole salutare le sue genzianelle con l'offerta speciale, ecco, delle sue coccole per poco, perché se no poi si danno per scontate. Vero Fiorenza, bisogna essere sempre così ricercati in qualche modo, se no che senso ha?

Da Venezia ci spostiamo a Benevento, che è vero Giulia qui. Anche a Benevento il sole, la pioggia, insomma, cioè, ci sono sempre quelle temperature o inverno o estate sempre belle accese. Il pezzo che ci richiede è del 1998, Le avventure di Superman, e lui è Giorgio Vanni.

Giovanni. Voilà, i primi 23 minuti di questa domenica mattina insieme, ma vi ricordo che Select Estate poi può variare negli appuntamenti, sia nei giorni e sia negli orari. Seguite il nostro sito www.radioanimati.it, in home page trovate le news a scorrere, proprio quella riguardante Select, trovate lì il giorno e l'orario. Ricordo che avete ancora la possibilità di scaricare gratuitamente la sigla di questa edizione 2026 di Select Estate. Andiamo a Padova da Basilio, buongiorno, e anche lui con la sua bicicletta, ma quanti ciclisti, quanti ciclisti ascoltatori, e saluta la sua amata bici Mezzaluna che da quasi 30 anni gli tiene compagnia, ovviamente con i suoi viaggi. Open Road, sigla iniziale di Golden Boy, era il 1995.

ciao Vasilio, che sicuramente è lì che sta pedalando tra con mezzaluna. Vedi anche i nomi alle proprie biciclette. Andiamo da Roberto in provincia di Milano a Cinisello, un saluto a lui e manda un super mega salutone a tutti voi ascoltatori con il pezzo che ci richiede dalla discografia di Beehive. Qui siamo nel 1988, balliamo e cantiamo con Licia, canzone interna Risveglio. E grazie dei complimenti per la sigla di Select Estate. 342 523 9246.

diamo il buongiorno anche a Francesco Wondi della provincia di Avellino, con tutte le sue caramelle super dolci, super dolci. E un'altra dolce sigla ci sta arrivando, perché arriva dallo spazio, e quando arriva dallo spazio noi abbiamo già intuito che potrebbe essere lei. Chissà se dolce anche nella stagione.

Salutiamo Francesco dalla provincia di Avellino, che mi stava raccontando che lo trovate anche spesso nelle fiere della Avellinese, il Beneventano, che con tutte le sue cose super dolci. Bene, bene. Buon lavoro, grazie Francesco. Devo salutare anche la pinna, avete visto insomma l'immagine di Select Estate, ecco, c'è questa pinna nel mare che segue proprio il nostro logo. Augusto è lui. È lui. È il pesce cane Augusto. Augusto è lui, il personaggio che comprende il nostro logo, la nostra immagine di Select che vedete sulla home page del sito, ma anche dall'applicazione. Augusto, ma adesso andiamo direttamente con il prossimo pezzo e salutiamo Massimiliano che è ritornato dopo un sacco di chilometri che ha fatto in giro per il mondo, 1910 chilometri in bicicletta, adesso è ritornato in Italia con tante emozioni, immagino, con tante bellissime città che ha girato, e grazie anche del calendario che mi hai mandato. Potresti fare il calendario, dai, calendario 2027 con le tue foto e le tue vacanze estive. E Gimondi e il Cannibale. Enrico Ruggeri, era l'anno 2000 ed era la sigla del Giro d'Italia del 2000 su Radio Animati.

Emila, salutiamo ancora Massimiliano. L'idea del calendario, dai, potrebbe essere carina per ripercorrere ogni mese una delle tappe, insomma, che hai fatto anche in questa estate. Detto questo, andiamo a Mestre, salutiamo Marco. Eccolo qua, l'uomo che si fotografa con chiunque, dalla fantasia al cinema, al teatro, alla televisione. Chiunque. Isao Tahira, Trader G7.

0: sigla giapponese. Salutiamo Marco.
1: Ciao, buona domenica anche a te. Andiamo da Sara. Oh, vabbè, non ci mettiamo a cantare perché è vero. Ecco, già il tempo è così, un po' pazzerello. Sara dalla provincia di Siena, ciao carissima, che mi chiede: ma allora questa notturna? Spieghiamo a coloro che non erano presenti all'ascolto venerdì sera dalle 21.30 con la nostra Chiara. Chiara ha detto: ma perché non facciamo un select notte estate dall'una alle tre? E voi che, come dire, buttate fuoco sul fuoco, ecco. Sì, dai, poi vi conto, vi conto, e se mancate bacchettate sulle mani come si faceva un tempo. Faremo altre cose che sicuramente saranno alla portata d'orario per molte di più. Un saluto lo mandiamo allora a Sara, e arriva la sua richiesta. 1997, una porta socchiusa ai confini del sole. Alle 10.44, select estate fino alle 11.30.

Vero Sara, vero Sara. Era la fine degli anni 90, 1997. Una porta socchiusa ai confini del sole. Dalla provincia di Siena ci spostiamo invece in provincia di Arezzo, in Val di Chiana, dove c'è Francesca che ci riporta a un pezzo estivo del 1984, colonna sonora di uno dei tantissimi film che veramente ci riportano tante belle canzoni. E allora, direttamente da quell'anno 1984 di Vivere e Morire a Los Angeles, Wen Cheng con Dance All Day.

Wen Chang con Dance All Days, pezzo estivo dell'84, ma anche colonna sonora. Salutiamo così Francesca, che insomma mi raccontava che a settembre ritornerà nella sua amata Sardegna e mi manderà tante foto. Brava, brava, brava. Andiamo a Venezia, dove c'è Antonio. Ben ritrovato. Vedi, vedi, vedi. Lo so che siete sempre all'ascolto, che spesso, insomma, con tutto quello che avete da fare, insomma, non è semplice anche mandarci sempre messaggi. Ben ritrovato dal 1974, il gondoliere musicale. Vi ricordate anche dei miei soprannomi? John Buggy, gli Oliver Onions.

667 con Radio Animati, con Select Estate. Adesso torniamo al cinema e lo facciamo da Valderice, in provincia di Trapani. C'è Roberto che ci porta nel film A Spasso nel Tempo, nel 1996, Christian De Sica, Massimo Boldi e questo giovane Peppino Di Capri. E proprio per ricordarlo, uno dei suoi grandi successi, proprio dalla colonna sonora del film A Spasso nel Tempo, questa è Shampoo.

pezzo del 73 che poi è stato ripreso nel film A Spasso nel Tempo del 96. Salutiamo Roberto e buona domenica anche a te. A Montepulciano c'è Eros che per la sua Alice farebbe follie, e lo avvertiamo dalle sue dediche e dalle sue richieste. Con Rapunzel dal 2010, Il mio nuovo sogno.

0: sogno sei tu.
1: Eros per Alice. Adesso invece la prossima dedica è per Giannino da Ghostbuster 2025. Stiamo parlando del singolo che l'anno scorso l'abbiamo presentato in anteprima a Romix, io e Lorenzo di Radio Animati, sul palco del Padiglione 8, dove ci rivedrà protagonisti per un'edizione incredibile del Music Comics anche per la prossima edizione. Stiamo parlando del 3 di ottobre. Vi aspettiamo a Roma per il Romix, al Music Comics, con tantissimi ospiti da premiare. E proprio su quel palco l'anno scorso abbiamo così presentato in anteprima il mago, la fata, la zucca bacata, con diciamo una famiglia molto più allargata per questa sigla del 2025 che si intitola La Chiappa Fantasmi.

Gli acchiappa fantasmi, la mano mozzata nell'insalata per Halloween è un classico, eh? Se non c'è la mano mozzata nell'insalata, che situazione è, vero? Salutiamo, grazie ovviamente tutti voi che ci state scrivendo al 342-523-9246, anche dall'app di Radio Animati con il tasto verde. Vado in provincia di Varese, ciao Stefano, buongiorno, vuole dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Animati Devil Man.

Gutenberg. Grazie mille, ciao Stefano, e ringraziamo anche tutti i colleghi di Stefano. Adesso invece andiamo direttamente nel 1979 e con Stromboli arriviamo in un'altra delle bellissime isole, insomma, dove Roberto sta lavorando per questa stagione estiva. Mi manda sempre delle cartoline su WhatsApp bellissime, e lui ci riporta proprio in questo anno in cui sono uscite veramente tantissime sigle nel mondo dell'animazione e non solo. Stiamo parlando di Focus. Questa è Gigorobot.

salutiamo gli strombolani, i cittadini che abitano a Stromboli. Insomma, come diceva Roberto, qui è veramente molto bello anche lavorarci, molto bello, immagino, con tantissimi turisti da tutto il mondo. Andiamo dove adesso? Onde, onde, era Dribbling, Ferragosto, ok, 1986. Salutiamo Margherita, ciao, ciao Margherita, buona estate anche a te. Questa è Onda Onde, Radio Blu, esattamente il titolo, la sigla di Ferragosto, ok, dall'86.

Margherita, brava, brava, vedi, vedi, da veramente un bel po' di tempo che non veniva così selezionata e programmata da Ferragosto OK 86, onde radio blu di Dribbling. Bene, bene, salutiamo la Garfagnana. Adesso invece con il prossimo pezzo dobbiamo salutare il prossimo, Davide, dalla provincia di Pavia. Buongiorno, ben arrivato anche a te, dice. Siete fortissimi, meno male, guarda, che la forza sia con tutti voi. 1979, anche loro erano forti. Daisy Dizza, Bumblebee, erano loro che cantavano la prima sigla di Lupin. 1979, questa è Planet.

alleluia. Ecco, in questa domenica 19 di luglio è arrivato il momento, per l'unione tra Daniele e Ilaria. Mi stanno mandando le foto bellissime, guarda. Bravi, tanti auguri. Insomma, veramente ci ho fatto il countdown da mesi e mesi e è arrivato questo bel giorno e se lo stanno vivendo in questo momento con tantissimi ospiti e amici, insomma, che li festeggiano per il giorno del loro matrimonio. Detto questo, vado a salutare anche Carmeta da Barcellona, ciao, è una delle sue preferite questa Planetto. Un saluto anche a Carmiano in provincia di Lecce, Giovanni e tutta la family, ciao. Crississimo, e certo, chi ti stacca questo Crississimo? Un abbraccio anche a te. E adesso invece Lorella Cuccarini con Io ballerò. La prossima richiesta arrivata al 342-523-9246. Sentite un po', Lorella.

Santa Carmela da parte di Francesco di Napoli, che sono di ritorno dalla loro vacanza in Basilicata. Grazie di essere collegati con Radio Animati. Buon rientro. Io ballerò Lorella Cuccarini su Radio Animati. Select Estate.

Lucio si ascolta Radio Animati. Ciao Francesco, ciao Carmela e ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo anche in questa domenica mattina, ma ci sono tanti appuntamenti di Select Estate. Dovete assolutamente seguire il nostro sito e anche il nostro canale Telegram per essere sempre presenti e soprattutto in tempo reale non perdervi nemmeno una puntata di Select Estate. Siamo alla 15ª puntata, andiamo a Genova, salutiamo Federica e... Estate. 1991, il TG delle vacanze, e loro rappresentano sicuramente un pezzo dell'estate anni 90.

E la sentiamo questa musica, la sentiamo. Fatemi salutare Gian Gian da Manfredonia, ciao, un abbraccio anche a te Olimpia e tutta la family, Luciano e Aurora, che è una gatta bellissima, che è lì che si riposa, quasi mi fa invidia da quanto si riposa bene. Grazie, un abbraccio anche a te. Patrizia della provincia di Como, un abbraccio anche a te. Salutiamo anche Anna Chiara, ciao, un abbraccio. E poi con il prossimo pezzo andiamo a salutare anche Carlo da Varese, Ambra di Roma, grazie anche a tutti gli altri che poi non sono rientrati nella nostra playlist questa mattina, Rosario Denna, grazie. Buona domenica, Giovanni da Ponte di Legno, un saluto anche a te. Con i Corsari delle Stelle, la banda dei Bucanieri, vi auguro ancora buona domenica e noi ci ritroviamo presto per una nuova puntata di Select Estate. Perché? Perché Select Estate è il vostro programma dove potete fare la vostra richiesta al 342-523-9246 oppure dal tasto verde. Prima di ascoltare Capitan Harlock in sottofondo, i Corsari delle Stelle, ma voglio ricordarvi che per seguire la prossima puntata di Select Estate dovete andare direttamente sul nostro sito, lì è sempre presente la sezione News a scorrere, trovate il banner Select Estate, troverete nelle prossime ore quando andrà in onda la prossima puntata. Se no seguiteci dal nostro canale Telegram, ancora più semplice e facile, perché in tempo reale potrete essere avvisati con una notifica sulla nostra programmazione e anche su quella che è la prossima puntata di Select Estate. E allora, grazie ancora, 11.32, abbiamo strappato un po' di tempo, sì. Eccoli, Capitan Harlock, grazie a tutti e buona estate ancora con Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io sono Alessandro.
3: Dove siamo? Questa mi piace tantissimo, questa pillola.
2: Siamo a New Mexico.
3: Siamo nel 2000.
2: Siamo nel 2000.
3: Quindi sopracciglia finissime. Riga nel mezzo.
2: Sì.
4: Sì, quello sì, diciamo. Sì, me lo ricordo.
3: Che e bella.
2: Parliamo di Roswell.
3: Allora, questa è una serie un po' sottovalutata che a me è piaciuta tantissimo, forse si perde un po' nel finale, però bella, a parte le orecchie del protagonista.
4: Mammina, non lo potevo vedere, cioè come dove l'hanno trovato lui?
3: Ma lui poi che fine ha fatto?
4: Ma infatti non lo vedi mai più perché era veramente, diciamo, antiestetico, direi.
3: Poverino,
4: non era... No, è nel senso, cioè proprio un attore brutto, cioè, e tutti gli morivano dietro, vabbè che sei un alieno, però insomma, cioè, visto che sei un alieno e prendi il corpo di un essere umano, perlomeno prendi il corpo di un bel ragazzo.
3: A quel punto sceglilo bene.
2: Scegli bene, no.
3: Invece il suo fratello, cioè, che poi non erano proprio fratelli, insomma, ma Michael era più belloccio. Lei
2: sì,
3: bella,
2: lei
3: Isabel
2: bella,
3: bellissima.
2: Isabel bella.
3: Che poi mi va a Grey's Anatomy.
4: Esatto. Che poi se pensi come sono nati i due fratelli alieni, sono nati praticamente da dei bozzoli.
2: Da dei bozzoli.
3: Sì.
2: Davvero. E cresciuti come umani.
3: Sì, perché loro appunto atterrano nel 47 a Roswell, poi si svegliano nel 2000, non mi ricordo bene come andava, e trovano questa qui che lavora in questo bar, una lagna. Lei, sembra Lovely Sarah.
4: Certo, però ci hanno messo un po' di tempo per svegliarsi, cioè se la sono presa comoda.
2: Ma beati loro.
3: Ma ognuno c'ha i suoi tempi. Però bella, mi piaceva. A parte la Liz Parker, che era proprio... e le orecchie di Max, però bello.
4: Esatto. E i fan, pensate, che inviarono migliaia di bottigliette di salsa tabasco al network che lo trasmetteva per salvare lo show dalla cancellazione, perché il tabasco era il condimento preferito degli alieni nella serie. E funzionò anche per un po', perché poi alla fine è stata comunque cancellata.
3: Mi ricordo che finisce un po' così, un po' sul chi va là.
4: Esatto, un po' in fretta
3: e furia. Però perlomeno le prime stagioni, bello.
4: Poi Isabel diventerà famosa in Grey's Anatomy.
3: Ma bella.
4: Spoiler, ne parleremo all'interno di una delle pillole. E gli alieni, oltre a questa dieta esclusivamente basata sul tabasco messo ovunque, anche sul gelato, Max guariva, Michael muoveva gli oggetti, Isabel entrava nei sogni.
3: Sì, è vero.
4: Esatto, avevano queste cose qua. E la cosa assurda è che fanno sembrare l'Area 51, una delle basi più diciamo controllate d'America, come un parco giochi incustodito.
3: C'era il museo, degli alieni.
4: Entrano, fanno quello che gli pare. La sigla di apertura molto famosa è di Dido. Here with me, quindi ascoltiamoci la sigla di apertura di Roswell.
3: Mi si piange.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: verso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: Giuseppe!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero dal cinepanettone al cinecocomero. Ben trovati da Gianluca. Se i film natalizi hanno sempre funzionato, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, i produttori italiani hanno provato a creare il fenomeno dei film estivi. Sapore di mare, il suo sequel, parlavano degli anni 60. Abbronzatissimi invece è stato un film contemporaneo, ambientato nella Riviera Romagnola degli anni 90. In mezzo sempre lui, Jerry Calà, protagonista del Vivere Bene, sempre in cerca di espedienti per tirare a campare. Calà è sempre esplosivo ed è quello che si ricorda più di tutti, nonostante un cast di artisti famosi per quei tempi, Mauro Di Francesco, Eva Grimaldi, Alba Parietti. Il film è un pupurrì di situazioni grottesche e comiche. Si passa dal tentativo di omicidio alla prostituzione per 5 minuti, fino ad accaparrarsi ricche signore come se fossero le cose più semplici del mondo. Accompagnano il film ottime canzoni un po' di tutti i tempi, dalla classica Abbronzatissima di Edoardo Vianello, a Ivano Fossati con La mia banda suona il rock o a Pino Daniele con Oscarafone. E poi Giovanotti, Zucchero, ma anche Gloria Gaynor con questa Can't Take My Eye Off You.

Amici di Radio Animati, state ascoltando Chuck si canta e parliamo del film Abbronzatissimi. E questo è un estratto della colonna sonora di questo film. La voce è quella di Gloria Gaynor con Can't Take My Eyes Off You. Il cast e la sceneggiatura di Abbronzatissimi furono quelli interamente organizzati da Jerry Calà, il quale rifiutò però di curarne la regia, ruolo che venne affidato quindi a Bruno Gaburro. Se il primo episodio fu un grande successo al botteghino, con un incasso di oltre 4 miliardi di lire, il sequel del 1993, Abbronzatissimi 2, un anno dopo, si rivelò invece un flop, incassando poco più di 700 milioni di lire. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate, perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quale uso io? In Uvegna Pop!

Novenia Pocket. Perché Novenia Pocket è l'assorbente ripiegato in bustina che mi dà morbidezza, protezione e sicurezza. Io lo porto sempre con me. Novenia Pocket. E ti muovi sicura.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Signore e signori, buonasera. Sta per andare in onda. No, devo resistere. Dunque, signore, si... Scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
1: Vabbè, ho capito, non ci cacci. Volevo farti andare via. Devi presentare io.
0: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
1: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? Uno, due e tre. Signore e signori, Go-Kart!
2: Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia, molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

0: so please.
1: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere più solo.

0: che ha vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: Radio Animati, Déjà Vu! Déjà Vu!
2: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo. E con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto, ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio. E fin qui sembra tutto facile. Peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli e se non avevi la mano ferma, toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone, emettendo un suono terribile. E così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia. Era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: attenzione prego, il glider G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il glider decolla, potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Glider fase di volo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Otaku, pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
1: Dal Walker Texas Ranger.
2: Quindi c'è sabbia, deserto
1: e cappelli.
2: E cappelli.
1: Pistole.
2: Gilet,
1: jeans.
2: Jeans
3: e frange.
2: E botte. Perché...
3: Botte.
2: Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
3: Credo vada ancora in onda.
1: Sì, sì, va ancora in onda. Sì, sì,
2: verso l'infinito ed oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
1: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso, sinceramente, è Cordell Walker.
3: Eh sì, poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
1: Il mitico Chuck Norris.
2: Che bello.
1: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
3: Calci rotanti.
2: Che bello.
1: Insieme al suo partner James Trivette. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro a spacciatori, rapinatori e terroristi.
2: E lui li prende tutti a calcio in faccia.
3: Esatto.
1: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
2: Bellissimo.
1: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
2: Vero,
1: è vero.
3: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti.
2: Sì,
3: quindi...
2: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
3: Può darsi che fosse effettivamente quello.
2: Era quello. Il segreto della piega.
3: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che poi è diventato anche un meme. Insomma,
2: tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
3: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta. Insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
2: Sì, calci in faccia.
3: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
1: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
2: No.
1: Non ha mai fatto l'amore.
2: Non lo so, ora non.
1: Walker's Texas Ranger. Nel telefilm, mai.
2: Non mi ricordo.
1: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
3: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
2: È pieno.
3: In America
2: deserto.
3: È pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
2: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
3: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
2: Con l'America, non fare domande.
3: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
2: che
3: tutte
2: bello.
3: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
2: cosa
3: persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
2: Stanotte non dormirò.
4: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: déjà vu.
1: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
2: Sbatto dentro?
1: Ecco, sì, sì.
3: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
2: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
4: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
2: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
3: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
5: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
6: Grazie, Vicky.
4: Hai controllato se funziona?
6: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
7: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
6: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
4: 440?
3: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
4: Ah, ciao Harriet.
8: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
4: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
3: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
6: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
2: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
6: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
2: Il messaggio è...
3: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo.

0: Angelis su Radio Animati.
1: Al tempo degli antichi dei, i signori della guerra e i re chiesero a gran voce di poter avere un nuovo eroe. E così arrivò Xena, la principessa guerriera, forgiata nel fuoco della battaglia. Il potere, la passione, il pericolo. Il suo coraggio cambiarono il mondo.

0: Andrea Lovecchio e volevo ricordarvi che nessuno ce la fa con Radio Animati. Ciao!
1: A volte nella vita avvengono degli incontri che cambiano il destino degli uomini. Così è accaduto anche a me. Il suo nome è Catherine. Dal momento che l'ho vista, ha catturato il mio cuore con la sua bellezza, la sua innocenza, il suo coraggio. Lo sapevo allora e lo so adesso. Incontrarla avrebbe cambiato la mia vita per sempre.
2: Viene da un luogo che nessuno ha mai visto, fatto di gallerie e di stanze sotterranee. Un mondo segreto in cui vivono uomini lontani dall'odio e dalle rivalità. Mi portò nella sua casa, salvandomi la vita. E da allora, dovunque io vada, lui è con me, mi è vicino. Da quel giorno qualcosa unisce le nostre anime, rendendoci uno parte dell'altra. E anche se non potremo mai vivere insieme, niente al mondo potrà mai separarci.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
2: Sì.
3: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
2: Un personaggio particolarissimo.
3: Lui pazzesco, bravissimo.
2: Cioè,
3: con la sua stampella.
4: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
3: no,
4: lupus.
3: Perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus e tante cose.
2: È vero.
4: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
2: Dottor House
4: Medical Division.
3: E della sua stampella.
4: Esatto.
2: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario, diciamo, di non, Princeton.
3: Non è uno molto empatico,
4: però era bravissimo.
2: E zoppo.
3: Sì, ma non è uno che lo vedi e fa che bella persona.
2: No.
3: Diciamo non ispira fiducia.
2: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
4: È vero.
3: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto, dall'altro.
4: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo, no. Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
4: Però il suo lavoro lo sapeva fare alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes, House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
3: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
4: Sì.
3: Mi si apre un mondo.
4: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
3: Ma è vero.
4: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
3: Mi trattava malissimo. Malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
4: Sì.
3: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
4: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
3: Beh, erano gli anni di CSI.
4: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi per motivi di diritti è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan, ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
3: Ah sì?
4: Sì.
3: Ma cosa mi stai dicendo?
4: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dottor House Medical Division.

depresión, ponte flexión, ponte flexión. Y mi son fatto fin qui, mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo.

sì, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nel

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando un horror è un capolavoro. Ben trovati da Gianluca. Se pensiamo ad un grande film e ad una colonna sonora di forte impatto, non possiamo non parlare di Profondo Rosso, capolavoro del genere horror di Dario Argento, girato nel 1975. Mark, giovane pianista, assiste all'assassinio di una parapsicologa, ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, aiutato da una bella giornalista, le persone con cui viene in contatto cominciano ad essere assassinate una dopo l'altra. Profondo Rosso per Dario Argento è un film di passaggio dal thriller all'horror. La pellicola ebbe un'enorme popolarità sia per la sua qualità cinematografica sia per il successo discografico della colonna sonora, composta in parte da brani jazz di Giorgio Gaslini, ma soprattutto dalla musica progressive rock del gruppo musicale Goblin.

0: Colonna sonora da brivido, quella dei Goblin per Profondo Rosso, film di cui parliamo su Radio Animati in questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato all'horror. Profondo Rosso valse a Dario Argento il titolo di erede di Alfred Hitchcock, merito giustificato ma non sempre onorato nelle opere successive, menzione indispensabile per la colonna sonora dei Goblin da brivido. Di quale film e genere parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta? Non vi resta che rimanere su Radio Animati e lo scoprirete prestissimo.
1: Harigen Polima, Kuni Sanjo!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Per una colazione croccante, nutriente, naturale.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!
2: A Radio Animati sono le ore 18:58.

0: Quando nella giungla corre, c'è una storia nuova. Si potrà cantare.
1: Luba.
0: Luba.
1: Luba.
0: Marsupilami. Marsupilami vola, da un ramo all'altro salta, cocco volontà, vai banana, canta!
1: Uba!
0: Uba! Marsupilami!

0: Ma su Villani ha tanti amici, sono tutti matti. Ci faranno divertire, insieme canteremo
1: Cuba!
0: Cuba! Cuba! Marsupilami.

0: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: animati 1977.
1: Ehi tu!
2: Oh, me?
1: Sì, sì, sì, tu!
2: Well, what do you wanna know?
1: Tu sei la patata?
2: No, I'm not a patata. I'm a potato.
1: Tu giri nomata.
2: Hey, that sounds good.
1: L'accento un po' straniero.
2: Yep, yeah, that's true.
1: Dell'americano impero.
2: Sure, I'm an American potato.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.
2: Déjà vu.

0: vu. Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.
3: Dice

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: our song is done.
1: La canzone dell'estate la passano alla radio ovunque vai.
2: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Vu.
1: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
2: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie Proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
3: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
2: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Déjà vu.

0: anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Radio Animati 1987.

sono Andrea Gresti dalle Iene di Italia 1. Ascoltate Radio Animati. Lo faccio sempre anch'io, fatelo anche voi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Sapete, c'è un gusto per i miei momenti d'oro. L'armonia del suo gusto, l'equilibrio di amaro e di dolce.
2: Il mio momento giusto c'è, il mio momento d'oro c'è.
1: E poi... il gusto per i momenti d'oro. Tina Martini.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

del leggendario West. Sono il potente re, io sono il gatto, il super gatto, con gli stivali ai piedi. Davanti a mia maestà, Tarzana e Trinità, piangendo chiedo pietà. Ladri e banditi fuggiranno, quando il ruggito sentiranno, miau, miau. Dai fuori legge, il re si libererà, perché la legge difendere saprà, miau. Non più rapine a mano armata, non più cazzotti all'impattata, faranno i conti con me. Del leggendario West, sono il potente re, io sono il gatto, il super gatto, con gli stivali ai piedi. Se andate a Santa Fe, là vi diranno che non vi conviene scherzare. Quando al galoppo arriverò, l'urlo di guerra lancerò, miau, miau. E poi veloce, un colpo fare.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E

salvare un file di testo una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Ora il gusto dell'estate, Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

0: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio.
1: Radio Animati 1981.

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

my shorts don't have

0: di più.
1: E io di più.
2: Radio Animati, Chuck si canta.
3: Ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erica Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

Su Radio Animati, Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.

0: Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.
1: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne lei.

0: Ciao ciao.
1: No, aspetta, faccela fare anche così.
0: Apple e onion. Apple e onion. Alla prossima.
2: Radio Animati. Andammo al cinema.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

Benvenuti amici su Radio Animati, qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV. Radio Animati 1990.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema nasce un mito. Bentrovati da Gianluca. American Gigolo è il film del 1980 che ha consacrato la notorietà a Richard Gere, qui nei panni di Julian Key, il più noto gigolo di Los Angeles, un uomo dai gusti raffinati che ha trasformato in business la sua conoscenza delle lingue straniere e la capacità di soddisfare ogni donna. Tra i suoi mille incontri diventa l'amante di Michelle, moglie di un senatore. L'agente per il quale lavora, Leon, lo mette in contatto con i Rayman, una coppia di coniugi perversi. Quando la signora viene assassinata, il senatore farà ricadere sospetti su Julian, ma lui riuscirà a cavarsela grazie all'intervento della moglie del senatore. Giorgio Moroder ha composto la colonna sonora del film, con tanti brani originali che lo accompagnano. All'interno troviamo anche uno dei pezzi epici degli anni Ottanta, questa Call Me, un successo firmato dai Blondie, gruppo New Wave statunitense formato da Debbie Harry e Christine.

0: Call Me, tema principale del film American Gigolo, prodotto da Giorgio Moroder, scritto a quattro mani da Moroder e Debbie Harry. Il pezzo raggiunse la vetta sia della classifica dei singoli statunitense sia di quella inglese, diventando il più grande successo del gruppo ed è anche il singolo più venduto del 1980 negli Stati Uniti secondo Billboard. Italia presente nel film non solo con Giorgio Moroder alle musiche ma anche nell'abbigliamento, con gli abiti indossati da Richard Gere che furono disegnati da Giorgio Armani. American Gigolo guadagnò complessivamente 50 milioni di dollari contro un budget di soli 5, diventando un grande successo al botteghino. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.
1: Estate con Radio Animati,
2: un mondo di sigle TV,
1: cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.

0: Animati 1982.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

0: Ciao, sono Atom.
1: Ciao, sono Production.
0: E vi aspettiamo tutti su Radio Animati, ragazzi.
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 23:58.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini, gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Déjà vu!

0: Déjà Vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Porta Radio Animati in vacanza con te.
2: Un mondo di segreti ti aspetta.

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.